0: Inge kasor wiak di wisane sane wenten ring icorah
1: di rada damohan nire ring amohan radike
0: Tirta merte penadosannya nih ring sang Mahardika.